Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

maledetto me che ho speso tutti i soldi questa estate, a settembre ho dovuto veramente pane e acqua sostenermi. Amici, benvenuti, parliamo di risparmi e di spese di settembre. Come state? Vi aspettiamo al 347 49 00029.

Ultimo alla sua novità, si chiama Tutto su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque, le spese affrontate nel mese di settembre sono praticamente radicalmente opposte rispetto a quelle di questa estate, di agosto. Viaggi quasi zero, si comprano piccoli elettrodomestici, quindi nulla di veramente impegnativo dal punto di vista economico. Interessante anche questa voce tra le spese degli italiani, le attrezzature sportive, perché vuol dire che è finita tutta la stagione, guardandoci, insomma, riflettendo su noi stessi e sulla nostra forma fisica, abbiamo voglia di riprendere questo discorso. Spazio poi anche a quelle altre spese che sono state rimandate, di tecnologia, tanti telefoni, tablet che vengono acquistati, e anche oggetti, questo è molto divertente, fai da te, quindi ci viene anche voglia di adoperare la nostra manualità, il nostro ingegno per realizzare piccoli oggetti, come il maestro realizza delle cose nel periodo di Natale, ricordo bene, mi è maestro.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 taglian di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

0: momentone dell'estate 2023, Italo Disco dei The Colors.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Cambiamo suono, cambiamo anno, andiamo al 1979, cambiamo band di Mattia Bazar da Genova, la voce è quella di Antonella Ruggero, uno dei pezzi più famosi, un inno a guardarsi attorno nei momenti difficili, a vedere tutta la bellezza che ci circonda.

Con Dimentico Tutto su Radio Kiss Italia, siamo in Puglia con Emma, siamo in Puglia. In Puglia ci sono tanti amici di Radio Kiss Italia, assolutamente, ma anche in questo momento tanti appassionati di tuffi, perché è un po' di anni che va avanti questo incontro tra Polignano a Mare, la città, la patria di Domenico Modugno, e la manifestazione legata appunto ai tuffi che ha scelto proprio Polignano da un bel po' di anni, credo 11 anni, che viene confermata questa tappa, che è la penultima tappa. Domenica verrà anche trasmessa in TV, insomma, la competizione. Si conosceranno i protagonisti della finale, e sicuramente è un momento proprio per la città molto bello, molto intenso, perché gli atleti percorrono le strade pur di arrivare nel punto in cui partiranno i tuffi. E da dove partono? La cosa molto sfiziosa è questa, che la tradizione è quella di tuffarsi da un balcone privato di una casa privata, e questo balcone tra l'altro è adiacente alla camera da letto di queste persone, il tutto all'interno proprio del centro storico. È una competizione a livello mondiale molto sentita, e tra l'altro ricordiamo anche che quest'anno la Puglia è la regione d'Europa, la regione dello sport, quindi si fa lustro anche di questo bel momento, e ancor di più lo farò con questi tuffi spettacolari a cui siamo pronti.

Crediamo anche nel mare, perché stavamo parlando di questa gara di tuffi che si terrà a Polignano a Mare. Tutto pronto, è in corso, e domani, domenica, ci sarà la grande il gran finale, e sarà trasmesso in TV. Però specifichiamo una cosa: da quanto partono questi tuffi? 27 metri per gli uomini e 21 metri per le donne. Considerate che l'atleta, quando compie questo tuffo, raggiunge in caduta libera ben 85 chilometri orari, quindi non per tutti e non per noi, soprattutto per

La novità di Sfera e Basta, lontano su Radio Kiss Italia, la voce finale di chi è? Dobbiamo un attimo approfondire, non si finisce mai di studiare, per fortuna abbiamo ancora 2 ore insieme da vivere e di cose da imparare. Benvenuti su Radio Kiss Italia, c'è anche Giusy Ferreri.

0: Ladri di fibra, pinguini tattici nucleari con Goia su Radio Kiss Italia. Benvenuti, buon sabato, 14:07. Cose che sono accadute durante la settimana le recuperiamo, come per esempio l'iniziativa di cui si è parlato su vari quotidiani di un bar nel Messinese. Particolarmente, in maniera precisa, siamo a Sinagra, un comune di circa 2000 abitanti. Due ragazzi gestiscono, sono proprietari di un bar e hanno messo sin da subito in chiaro le regole del loro bar, rispetto verso tutti, anche insomma verso il credo di tutti. Questo vuol dire che nel loro bar le bestemmie sono bandite. Allora, notando che però la bestemmia partiva facile all'interno di questo posto, i due ragazzi, la coppia insomma, ha deciso di mettere una multa simbolica ogni qualvolta uno degli avventori stia lì a bestemmiare, e nel giro di 2 anni sono pervenute un po' di bestemmie. La cosa che mi ha stupito è proprio questa: sono stati multati 150 clienti, quindi non pochi. La multa è simbolica, è di solo 1 euro, ma grazie ai soldi raccolti questi ragazzi hanno acquistato un canestro e tutto un set per giocare a basket per una scuola, per dei bimbi delle elementari, una sorta di baratto ma anche di momento educativo. Sai quante multe ci vorrebbero in tutti i bar d'Italia? Anzi, se c'è qualche barista in ascolto, ci faccia sapere dalle sue parti com'è l'andazzo, se raggiungiamo questi numeri.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Vito nella piaga, che fastidio su Radio Kiss Italia in pausa pranzo con noi, dove si torna indietro al 1992, la mia città, riascoltiamo la voce di Luca Carboni.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Kiss Italia, benvenuti amici, che fate, dove siete, ma soprattutto passate dalle nostre parti. C'è il nostro numero al quale potete raggiungerci, il 347 49 00 29, il numero che potete utilizzare per prenotare una bella dedica alla radio. Facciamo prima una premessa che stiamo facendo spesso in questi giorni. Ultimamente abbiamo aggiornato il nostro sistema di messaggistica di WhatsApp, quindi qualcuno ha avuto dei problemi perché magari aveva il nostro numero memorizzato tra i contatti e non riusciva più a scriverci. Fate questa cosa: cancellate il numero e riaggiungetelo. In questa maniera il meccanismo dovrebbe funzionare, tutto dovrebbe essere ripristinato. Detto questo, se avete già fatto e se riuscite già a scriverci, potete utilizzare lo stesso numero, che tra un attimo vi ripeto, proprio per una bella dedica alla radio. Se volete sorprendere qualcuno per oggi o per i prossimi giorni, sappiate che noi ci siamo. Le dediche vengono consegnate ogni giorno intorno alle 14:40. Potete prenotarvi anche per, insomma, le prossime settimane. Siete pronti? Vi ripeto il numero: 347 49 00 29.

0: come te. Non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 1° ottobre, Asdomar, tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 6 a 4,59 euro. Steril Garda, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a 65 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

0: Grazie Fra Quintale, questa era Terra Bruciata.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ah, che canzone meravigliosa che stiamo per ritrovare. 1994, Samuele Bersani insieme a Lucio Dalla scrive questo testo che poi sarà anche colonna sonora del film Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo. Stiamo parlando di Spaccacuore.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Elodie su Radio Kiss Italia con Vertigine, buon pomeriggio e benvenuto ad Angelo ai nostri microfoni. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao, benvenuto! Tutti. Angelo, sì, mi interessi tu, ma mi interessa sapere anche se c'è Fabiola con te.
1: Sì, sì, è qui con me.
0: Ah, va bene.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao, benvenuti a voi. So che siete in questo momento ad Ischia, o dovrei sapere, corretto?
2: Sì.
0: Ah, perfetto. Com'è il tempo?
2: Bellissimo. A parte un po' il vento, ma si sta bene.
0: Ah, ecco, un po' di vento perché lo guardavamo anche in TV guardando le scene dell'American Cup che si sta svolgendo a Napoli. E anche qualche tuffo è previsto per oggi?
2: Non è più
0: proprio il momento. È un'occasione speciale quella di oggi. Tanti auguri, ragazzi. Tanti
2: grazie.
0: Auguri. È il
2: grazie,
0: vostro
2: grazie
0: primo anniversario di matrimonio. Com'è andato questo primo anno? Facciamo anche un resoconto.
1: Benissimo, sì, molto bene. Molto, molto bene.
0: Avevate alle spalle un po' di anni insieme, convivenza, oppure è stato tutta una scoperta?
2: Sì, avevamo alle spalle una convivenza, quindi.
0: Quindi scelta molto, molto sentita e consapevole, ecco.
2: Sì.
0: Dunque, sì, esatto. Vi leggo il messaggio che è arrivato per voi. E dice questo: papà Federico, mamma Antonietta e la sorellina Carmen vi augurano un felice anniversario. Rimanete sempre la coppia bellissima e felice che siete per tutta la vita. Loro hanno anche scelto una canzone di Max Pezzali che tra poco ascoltiamo. Sono i genitori di chi? Perché questo non l'ho capito.
1: I miei genitori.
0: Di Angelo. che ci hanno raccontato che voi vivete a Roma, non so loro dove siano collocati, insomma vi vedete spesso? Voi, se volete.
1: Sì, loro sono in provincia di Avellino, quindi noi a Roma, quindi un paio d'ore di macchina, però sì, ci vediamo spesso. Certo.
0: E si fa, e si fa.
1: Fortunatamente sì, siamo vicini. Ecco.
0: Certo. Io vi mando un abbraccio, se volete potete salutare mamma e papà che stanno ascoltando in questo momento e poi ascoltiamo la canzone insieme.
2: Ok, sì. Grazie, un bacione a tutti, un bacione a Federico e Antonietta.
1: Grazie mille a mamma e papà e a Carmen e vi vogliamo bene, un bacione, un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, divertitevi
1: grazie.
0: E godete di questa giornata e di tutte quelle che verranno. Max Pezzali, questa Eccoti.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulie con Bresh serenamente su Radio Kiss Italia. Un abbraccio a Giusy che ci raggiunge al nostro numero, è come se dicesse prova sassa prova invio al nostro numero. Dicevamo in questi giorni degli aggiornamenti in corso, in ogni caso come sempre potete scriverci, cancellate il numero e rimettetelo se non l'avete ancora fatto, 347 49 00029. Tra un istante gli amici di Trebi Meteo, subito lei. Sono

0: Kiss Italia, meteo.
1: Ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Italia. La tendenza per le nostre regioni del sud nel corso di domenica, quando l'alta pressione sarà garanzia di generale stabilità, quindi una domenica di sole, di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio, più probabile su Calabria e Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali, altrove assente. Cielo sereno poco nuvoloso anche sulla Campania e tra l'altro una giornata piacevole sul lato tirrenico e sulla Sardegna, raggiungeremo i 27-28 gradi durante le ore pomeridiane. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con una dedica su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio amici, 15 e 6 minuti nel weekend di sabato. A quest'ora ci diamo sempre un consiglio cinematografico e vi mandiamo al cinema per questa settimana a vedere un film che è stato trovato molto divertente. Si chiama The Invite, il piacere è tutto nostro. È nelle sale, immagino almeno per un paio di settimane, diretto da Olivia Wilde, che è anche una delle attrici protagoniste, l'altra è la meravigliosa Penelope Cruz. È la storia, in realtà si tratta di un remake di un altro film spagnolo, Sentimental, del 2020, film che è stato così tanto apprezzato da ricevere vari remake, tra cui anche uno italiano chiamato Vicini di casa. Questo avveniva nel 2022, ma veniamo appunto a questa versione tutta americana. La storia si svolge interamente nella casa di una delle due coppie. Questa coppia è in crisi, decide ad un certo punto lei di invitare a cena i vicini di casa, e da lì parte appunto una cena molto surreale, dove un po' ne ricordate Perfetti Sconosciuti, a tavola emergevano tanti dettagli, quello di Paolo Genovese, particolari, cose che il partner non sapeva degli altri. Insomma, a un certo punto scoprono anche che l'altra coppia, come dire, amico, ha delle inclinazioni, ha delle aperture, ma mi fermo qui perché non voglio dirvi altro. Si ride anche tanto, però si riflette anche sulle relazioni. Ripeto il titolo, The Invite, il piacere è tutto nostro.

un suo talento. Ci scrive il nostro amico Giuseppe, dice: il mio talento è far felice le persone montando perfettamente il parquet. Quindi, vedi, io però voglio le testimonianze, quindi mandaci una bella foto di un bel parquet montato. Salutiamo anche il nostro amico Emiliano, che ci ha mandato delle foto di dolci ma stupende, bellissime, e dice: il mio talento è fare i dolci più buoni del Salento. Ora, noi possiamo confermare perché li abbiamo assaggiati, però Emiliano, ascoltaci bene, anche perché andiamo incontro al Natale, quindi se ritorna qui negli studi di Kiss Kiss Italia un altro piccolo vassoio dei tuoi dolci, qui nessuno si offende, lo possiamo dire. No, però veramente buonissimi, anche queste foto fanno venire una fame, soprattutto poi a quest'ora del sabato, non te lo dico neanche, quindi confermiamo che questi dolci sono meravigliosi.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1° ottobre, De Santis olio extravergine classico, 1 litro, a 4,89 euro. Birra Peroni 66 cl per 6, a 89 centesimi a bottiglia.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Madame Aranciata.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Può sembrare un complimento, una dedica d'amore celebrativa, ma la canzone in realtà è uno dei brani più cupi, malinconici, amari della musica italiana. Siamo nel 1975 con Loredana Bertè, questa è Sei bellissima.

Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: buongiorno bellissimo, quando siamo in vostra compagnia stiamo parlando in questa seconda ora insieme di talenti, perché nel 2026 per i ragazzi avere un talento è anche essere definito aura. Ecco, sui social sta spopolando questo termine. Aura praticamente indica il carisma, il grado di coolness di una persona. Ecco, hai aura se sei naturalmente attraente, se hai sicurezza, stile e capacità di attirare l'attenzione senza mostrare di cercarla. Quindi ci sono persone che entrano in una stanza e prima ancora di parlare sembrano cambiare qualcosa nell'aria. Ecco, esatto, proprio il gesto sono io, sono aura in persona, ecco. Non è però, ecco, una qualità immutabile, perché quest'aura che i ragazzi, ecco, etichettano a varie persone si guadagna o si perde in base ai propri comportamenti. Quindi in base a cosa si indossa, all'abbigliamento, al profumo, allo stile. Ecco, quindi diciamo che il talento, se così si può dire, nel 2026 viene definito dai ragazzi aura. Avere aura è acquisire quasi un talento, quindi pensate un po' come evolvono queste parole nel tempo. C'è Sal Da Vinci con il suo brano Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Emma Marrone Latina su Radio Kiss Kiss Italia, dove prosegue il viaggio nella musica italiana. Arriva il momento della novità di Biagio Antonacci e Saif. Questa è Spiritualè.

0: piena da me.
1: Ultime notizie. Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Una folla immensa ha accolto Leone XIV, che ha raggiunto in pappamobile a Parigi Place de la Concorde, passando dall'Arco di Trionfo e percorrendo tutti gli Champs-Élysées. Poi la celebrazione della messa. Il pontefice ha esortato i 700.000 fedeli presenti: non vivete la fede solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate, ha detto Prevost, che in serata si trasferirà a Lourdes. In Pakistan almeno 11 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite a causa di un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ad Amanmela, nella parte nord-occidentale del paese. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista ad Al Jazeera, afferma che nonostante Qatar e Pakistan continuino a mediare tra Washington e Teheran, l'Iran ha perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Nuovo affondo di Donald Trump contro i media americani. Le fake news, afferma, non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. È una situazione che va avanti da troppo tempo con un costo enorme per il paese. La dichiarazione segue il divieto dell'amministrazione statunitense alla CNN di seguire oggi in Tennessee il presidente, nonostante la decisione di un giudice federale. In Italia, con la cronaca, a Messina una donna ha aggredito il suo avvocato gettandogli addosso dell'acido. L'uomo, 58 anni, presenta ustioni profonde sul 20% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata a Catania, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sembra che la donna soffra di problemi psichici. Su dinamiche movente dell'aggressione avvenuta al culmine di una lite a casa del professionista, indagano i carabinieri. A Roma un 50enne è morto in seguito al crollo di una palazzina dove è divampato un incendio in un appartamento all'ottavo piano nel quartiere di Colli Aniene. Sembra che l'uomo vivesse da solo nel suo appartamento. Due anziani invalidi residenti nello stesso stabile sono stati tratti in salvo. Ancora da accertare le cause del rogo. Sono stati sospesi fino alle 12 di domani i voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna. Lo ha comunicato la società di gestione dello scalo siciliano. A causa dell'emissione di cenere lavica si è prodotta anche una nube vulcanica alta 4 km. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dalla Formula 1. George Russell ha trionfato al Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku, 15ª prova del Mondiale 2026. Il britannico della Mercedes ha preceduto la Red Bull di Verstappen e Adjar al termine di una gara con due safety car. Quarta la Ferrari di Leclerc e grande rimonta di Kimi Antonelli. Mercedes, che è scattato 16esimo, ha chiuso al 5º posto davanti all'altra rossa di Hamilton. Tennis, Italia eliminata in semifinale alla Billie Jean King Cup. Le azzurre campionesse in carica hanno ceduto 2-0 all'Ucraina in seguito alle sconfitte di Tyra Grant contro Kalinina 63-64 e di Jasmine Paolini contro Svitolina 62-62. In finale l'Ucraina se la vedrà con la Repubblica Ceca. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: ξεκινά. Ο, ο, ο, ο, ο. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la terza parte insieme in questo sabato pomeriggio, ma il cielo è sempre più blu. Vi è mai capitato?
0: Oh, oh,
1: ah, così.
0: Oh, oh.
1: Ok, ci sta, ci sta. Siamo nel mood, no? Ok, allora io voglio chiedervi: vi è mai capitato, ecco, non di ascoltare questa canzone in loop come ci ha fatto ascoltare il maestro Angelo Zelli regia, ma di, non so, in quel momento di che un oggetto, un'auto, quel che sia, vi piace particolarmente e vi capita di vederlo sistematicamente ogni giorno, spesso e volentieri? Ecco, questo perché il cervello ci fa sempre questi giochetti. A me capita anche spesso con i numeri, tipo per esempio spesse volte ogni giorno vedo lo stesso orario sempre, ogni giorno sistematicamente. Questo perché il funzionamento della nostra mente è piuttosto semplice. Dovendo gestire un'incredibile mole di stimoli ambientali, il cervello che cosa fa? Applica un costante filtro e seleziona le informazioni. Quando apprendiamo poi un concetto nuovo, che sia una canzone, un prodotto nuovo, un'auto nuova, la mente aggiorna le sue priorità attraverso l'attenzione selettiva e quel determinato elemento che era già ampiamente presente nel nostro cervello arriva poi ad essere l'informazione principale. Quindi il nostro cervello dice: ah, ti piace? E adesso te lo faccio vedere sempre.
2: Bravo,
1: bravo, esatto, bravo cervello. Anche secondo me è anche un po' una sorta di punizione, perché magari quando ti piace quell'auto e non te la puoi permettere, caro cervello, non farcela vedere in continuazione.
2: È un po' di...

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 1 ottobre, Bauli croissant classici 200 grammi a 95 centesimi. Garofalo, pasta di semola formati classici 500 grammi a 79 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: 78 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Che festa! Che festa!

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...